Roberta, il brano che Peppino aveva scritto per la moglie. Adesso ho visto stamattina a Facebook una ha scritto come a message, exactly what I have in my heart for Peppino Di Capri. And it's like a poem. Adesso lo leggo e dopo metterò il brano Champagne. È come se avessi perso qualcuno in famiglia, perché accompagnato in momenti spensierati della mia infanzia, perché lo collego sempre a mio padre, suo incallito fans, romanticone del mio cuore. Vola alto, grande signore della musica, tu che sei un pezzo della nostra bella Napoli e resterai sempre un pezzo nei nostri cuori.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.

0: Alive 90.5.
1: Eh sì, state ascoltando un docu d'Italia with me, Angelina, e sono già... It's already 20 minutes to 11. It's gone so quick this hour. Adesso metterò Milva, un brano that you all know, Ho sudato innamorato, but vedete, sentite come lei lo canta different. It's really, really nice. Here she is, Milva.